0: Charlie Musselwhite, who's going to be in town. And for more blues, stay tuned Saturday at 5 for the Blues Review. Let's put it home before that. Jazz is Dead featuring Carlos Daffy, Gullerson, and Radio Tarfia. Cake Side will celebrate Juneteenth on Friday, June 19th from 7 a.m. to 6 p.m. with a day of reflection and jubilee featuring meaningful music from Cake Side DJs Minister Joe, CJ, Tawana, Mookie, and Tracy. Throughout the day, community members will share messages that honor this Black Freedom holiday. Don't miss the Memorial Day of Programming, Friday, June 19th, 7 a.m. to 6 p.m. right here on listener-powered KXCI 91.3.
1: Nas nala sate ala ala kaza bun suru suru le suti ne ne keze pakhoj pakhoj pakhoj lo sadar thadlo thadu ga
2: Kidu ni da hay hay la rang rang a tha sa da ta je je le ri ji ko ga la rang ga ta ta sa da sin le le ke le sa sa la ra ka ka ka ka ko na na na ra gang ga re le ga re ra ga la ra ra ga sam
3: Milli milli mi jashana shanalla da shatta khaya khaya la zang zama asma asa da bulung da osto osto da dojji bele meli nazi be da gung da gung nazi da dogu to so zor banga asa asa da gara jen bien nezi jeta ulas kulas tada gugu daman duman ozuk tuara arla zarum gus gus tada gugu khag Milli milli mi jashana shanalla da shirga yarga arga la zare qadr qadrla zi qasa ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan ozan
4: Dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dal